Sì, e giorno ci anni hanno in otto. Se ti ho eliminato, se ti ho capasanan, barangay sano sa eporo kamotes. Se ti ho Edgar, o si Edgar Gonzalez, o si ti ha Julita Gonzalez, o si Cristina Gonzalez, ma in otto. Sa tanaman itanaw diyan sa live, may ngonton ninyong tanan.